E durante il solo dell'NBC della ogni rotta, così David McIntyre, Hushi e Saskatuno, già resistito un cinema. Quella ruta si du NBC della ogni che. Ani, rinnenahuni, 3 January, il Tunza, 3 Alberta, Canada, Chazi, del Dorel, e Ganade Ainti. Co, otse la ruta a Stanzam, quattro e 3 Nuni, Nukesi, dene, yera, tadani, dene, e tutta a si, January, utsisin, e ogni. Così da ogni noi si e ti no habge as tu sine di launt e interpreters environment Canada bada garosa e tutta se a massino when essenzi salotti ne don't nege NBC de ogni rot

Construction alla tare sino ya tiri nedu tasietolo na yuzid e lando si hoseski la nautinha la kerede sine toni zerde mixa kwen besa it azi sote di horel yao koru ati sa tuke pa tam pa ne kwen azi to safety pega ko yarls ide edribata garis Saskatchewan Construction Safety Association it a sine nel horel yahas e yao kelide kane bune sito riwasten usanito certified safety professional SCSA, quanti ho anzi, che ne sono il fanno, tanto ne tetti ha, ta russi. A super a costa russi, ide, canons in SCSAonline.ca.